E nikke si besala la mi ana kitsa la grossa gori di tiri ana kitsa e ne alle hasmila gemtsa arrivare in chocuano schi e narghitsa arrivare in chocuano schi e narghitsa.